tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it. 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Aurora, non solo Italia.
1: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: 70 80 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: In Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Addio ad Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio: la seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte dall'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti, ha detto in conferenza stampa. Poi sulla formazione conferma di aver lavorato sulla coppia Pio Esposito e Ken. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
1: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
8: Ma va, e chi è?
7: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
8: Ah, ma è McDonald's!
7: Che facciamo? Ci andiamo?
8: Per forza, sto già uscendo, ciao!
9: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
10: Aurora, non solo Italia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo perché non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Isline. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, più tardi.
1: Aurora, i tuoi anni più belli.
2: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla Brindisi Lecce, rallentamenti e code per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Possibili quindi rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, previsto un afflusso massiccio di visitatori

0: Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciapanò, che stanno giocando a 3-7, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione di 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te, magari lei nel letto degli studiando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più, sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes. La terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.
6: Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's!
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao!
8: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
9: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Buongiorno dalla redazione. Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sanzioni fino a 1.000 euro se si viola il divieto di burka e hijab a scuola, tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme del decreto scuola approvato ieri in Consiglio dei Ministri sono di buon senso per la Premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso e secondo i dirigenti scolastici le nuove regole saranno di difficile applicazione. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev, un 14enne è rimasto ucciso nel quartiere Pechersk mentre un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nel quartiere di Solomensk. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa e uno stabilimento di componenti elettronici. Papa Leone in Francia, 18 anni dall'ultima visita di un pontefice, l'itinerario del viaggio di 3 giorni vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso. Previste visite a Parigi, Notre Dame e Lourdes. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Avversario questa sera al Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. È tutto, più tardi.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello, e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo, e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane, e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni, la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande: passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto, riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Vivi le tue emozioni con le hit di Radio Aurora. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Aurora, i tuoi anni più belli.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, lavori e traffico stanno provocando rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili quindi disagi al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e la fiera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
0: Aurora, non solo Italia.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Sennò

piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Bentrovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato questa mattina nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti. Aperta un'indagine dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Due giovani sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Formula 1 a Baku si disputa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, dove si correrà domani. Oggi sarà caccia alla pole position dalle 14. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente, ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo della

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.

0: capisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te. Ya te venna, ya te venna.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Punti qua. 1996. Jayax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky, spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese. Si tratterrà oltralpe per 3 giorni, previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena, una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

sua età lei difetterà la competenza, presto finirà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per

per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Bentrovati da Davide Roberta dalla redazione. Un incidente mortale si è verificato ieri a Lecce, dove ha perso la vita il 66enne Antonio Caricato. L'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter mentre percorreva via Pomponio in direzione San Ligorio, finendo contro un muretto a secco. Secondo una prima ricostruzione è possibile che il conducente abbia avuto un malore durante la guida, causando poi la caduta. Dopo aver ricevuto l'allerta, un'auto medica e i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A Galatina un uomo di 83 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue ieri mattina sull'uscio della propria abitazione in via San Giovanni. L'allarme è stato lanciato da un operatore ecologico che transitava in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il cadavere presentava delle ferite al collo, presumibilmente inferte con delle forbici. Non si esclude quindi alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario. Pertanto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare gli accertamenti medico-legali. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto due auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. E fiamme anche a Scorrano, dove è stato colpito un container. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Pietro Micca, dove il rogo aveva interessato un container adibito a magazzino. I caschi rossi hanno evitato che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Al momento sono sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme. Un uomo in carcere a Lecce è stato aggredito da altri detenuti e colpito con violenza, a calci e pugni, per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. I fatti sono avvenuti ieri mattina. I danni di un 49enne di Alessano, arrestato qualche giorno fa per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato affidato alle cure dell'infermeria dell'istituto di pena sotto regime di alta sorveglianza. Un violento incidente tra auto e moto si è verificato ieri mattina intorno alle 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita, la conducente dell'auto invece è rimasta illesa. Si sono chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano, avvenuto il 18 ottobre del 2024. Un avviso di conclusione è stato notificato a un 16enne e un 17enne. Quel giorno la ragazzina raggiunge un amico in una zona isolata del paese, ma intervengono altri ragazzi che cercano di avere un approccio con lei. La 12enne li allontana, ma viene derubata del portafoglio. Rientrata a casa racconta tutto al padre e viene accompagnata in ospedale, dove le vengono refertate varie escoriazioni e da dove partirà la segnalazione alle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha nominato il consigliere provinciale Francesco Volpe come vicepresidente dell'ente di Palazzo dei Celestini. Volpe, attualmente vice sindaco del comune di Morciano di Leuca, è alla sua terza esperienza nell'assise provinciale. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Per il risultato elettorale che ho avuto, un po' me l'aspettavo, quindi diciamo sono molto contento che il Presidente abbia dato fiducia a me per darmi questo incarico importante, che è pieno di responsabilità. Spero di essere all'altezza e di fare nel miglior modo possibile, con l'impegno di sempre. La provincia si occupa di tante cose, però io mi sono sempre occupato della viabilità, adesso abbiamo un problema con i trasporti, ma soprattutto la provincia è la casa dei comuni, quindi il rapporto con le amministrazioni comunali è fondamentale per collaborare. Questo è il principio fondamentale della provincia in questo momento.
1: Veniamo alle iniziative. A Leverano è stato finanziato il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere Mennula. Ai nostri microfoni il sindaco Marcello Rolli.
3: Si tratta di un bando regionale, la Regione Puglia ha fatto un importante investimento proprio per ridurre le isole di calore creando rifugi climatici. Abbiamo partecipato a questo bando per l'infrastrutturazione verde e il nostro progetto è stato tra i 20 progetti finanziati in tutta la Regione Puglia. Quindi stiamo intervenendo in un quartiere periferico, appunto la Mennula, dove da anni noi stiamo lavorando per rigenerare quello spazio sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista sociale. Quest'ulteriore intervento ci permetterà di depavimentare gran parte della zona pavimentata con asfalto negli anni 70 o 80 per creare infrastrutture verdi, un boschetto di lecci e di mandorli. Pensiamo anche al recupero dell'acqua piovana con una struttura sperimentale che recupera l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua, che lo collocheremo a fianco ad una scuola, uno skate park per i più giovani e quindi un luogo in cui i cittadini potranno ritrovarsi con qualche grado in meno, quindi intervento che servirà a migliorare la qualità della vita delle persone.
1: Veniamo alle news dal mondo con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
4: Benjamin Netanyahu ieri ha parlato per la sua 14ª volta all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Decine di delegati hanno lasciato l'aula prima che cominciasse il suo discorso, mentre all'esterno la protesta contro la sua presenza ha portato all'arresto persino dell'attrice attivista Susan Sarandon. Il tono del primo ministro israeliano è stato sempre aggressivo, fermo e quasi intimidatorio. Ha cominciato dando dei codardi morali a chi aveva lasciato l'aula, proclamando l'esercito israeliano il più morale del mondo, e si è fatto anche vanto dell'attentato terroristico in Libano del settembre 2024, ha anche definito Erdogan un tiranno e ha poi apostrofato come antisemita amico di Hamas il sindaco di New York Mamdani, ha minimizzato le violenze in Cisgiordania dei coloni, poi ha respinto le accuse di genocidio bollandole come la più grande bugia del secolo. Nel frattempo è un anno che è stata siglata la famosa tregua a Gaza e sono stati registrati da allora più di 1700 morti e 3500 feriti.
1: Chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Il Lecce si allena a Martignano senza gli 8 nazionali ed Eusebio Di Francesco ha registrato ieri la bella prova del mediano Ngom, titolare con la sua Mauritania, vittoriosa nel successo contro la Repubblica Centroafricana per 3-1 nell'esordio del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. Oltre a Ngom, ecco che in questi giorni scenderanno in campo con le rispettive selezioni anche Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Penef e Diaco Gabriel, mentre si lavora sui recuperi della punta francese Gubbels e del mediano Berisha. C'è tanta attesa anche per vedere all'opera Montero nella convocazione con la sua Svizzera, che lo ha convocato in extremis a causa di alcune defezioni. Proprio su questa chiamata il Lecce è consapevole che nel tridente offensivo dispone di un elemento interessante da poter sfruttare per fisicità, tecnica ed arma tattica. Un elemento che deve essere innescato lanciandolo nella profondità, e questo è un concetto che il tecnico pescarese sa bene per averlo già dichiarato in sala stampa e da settimane sta lavorando nello spogliatoio e sul campo per farlo comprendere all'intero gruppo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, lavori e traffico stanno provocando rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte, possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili quindi disagi al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e la fiera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa,

macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda, istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per l'opposizione il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese. Si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace. Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio. L'ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: those Russians. Radio Aurora. Spot.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. È un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nel Lecese. È stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia, che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
5: Aurora, non solo Italia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Lecce è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita: non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. È tutto, ma più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
7: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra. Se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero. È una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Roberto. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per un furto in un appartamento. L'episodio è avvenuto lunedì scorso a Castri, quando un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo sospetto entrare in una casa e poco dopo uscirne con alcuni oggetti prima di fuggire a bordo di un'auto con un complice. Durante la fuga un agente di polizia locale ha visto l'auto procedere a velocità sostenute e ha provato a fermarne la corsa, ma senza successo. La fuga si è comunque conclusa poco dopo. All'interno del veicolo sono stati trovati strumenti da scasso, vari monili in argento, uno stereo e un portagioie. I due uomini di 58 e 38 anni sono stati arrestati in flagranza di reato, accompagnati presso le loro abitazioni e ristretti in regime di domiciliari. Un incidente mortale si è verificato ieri a Lecce, dove ha perso la vita il 66enne Antonio Caricato. L'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter mentre percorreva via Pomponio in direzione San Ligorio, finendo contro un muretto a secco. Secondo una prima ricostruzione è possibile che il conducente abbia avuto un malore durante la guida, causando poi la caduta. Dopo aver ricevuto l'allerta, un'auto medica e i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A Galatina un uomo di 83 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue ieri mattina sull'uscio della propria abitazione in via San Giovanni. L'allarme è stato lanciato da un operatore ecologico che transitava in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il cadavere presentava delle ferite al collo, presumibilmente inferte con delle forbici. Non si esclude quindi alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario. Pertanto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare gli accertamenti medico-legali. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto due auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. E fiamme anche a Scorrano, dove è stato colpito un container. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Pietro Micca, dove il rogo aveva interessato un container adibito a magazzino. I caschi rossi hanno evitato che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Al momento sono sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme. Un uomo in carcere a Lecce è stato aggredito da altri detenuti e colpito con violenza, calci e pugni, per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. I fatti sono avvenuti ieri mattina. I danni di un 49enne di Alessano, arrestato qualche giorno fa per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato affidato alle cure dell'infermeria dell'istituto di pena sotto regime di alta sorveglianza. Un violento incidente tra auto e moto si è verificato ieri mattina intorno alle 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si è sottoposto un intervento chirurgico alla spalla. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita, la conducente dell'auto invece è rimasta illesa. Si sono chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano, avvenuto il 18 ottobre del 2024. Un avviso di conclusione è stato notificato a un 16enne e un 17enne. Quel giorno la ragazzina raggiunge un amico in una zona isolata del paese, ma intervengono altri ragazzi che cercano di avere un approccio con lei. La 12enne li allontana, ma viene derubata del portafoglio. Rientrata a casa racconta tutto al padre e viene accompagnata in ospedale, dove le vengono refertate varie scoriazioni e da dove partirà la segnalazione alle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha nominato il consigliere provinciale Francesco Volpe come vicepresidente dell'ente di Palazzo dei Celestini. Volpe, attualmente vice sindaco del comune di Morciano di Leuca, è alla sua terza esperienza nell'assise provinciale. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Per il risultato elettorale che ho avuto, un po' me l'aspettavo, quindi diciamo sono molto contento che il presidente abbia dato fiducia a me per darmi questo incarico importante che è pieno di responsabilità. Spero di essere all'altezza e di fare nel miglior modo possibile, con l'impegno di sempre. La provincia si occupa di tante cose, però io mi sono sempre occupato della viabilità. Adesso abbiamo un problema con i trasporti, ma soprattutto la provincia è la casa dei comuni, quindi il rapporto con le amministrazioni comunali è fondamentale per collaborare. Questo è il principio fondamentale della provincia in questo momento.
1: Veniamo alle iniziative. A Leverano è stato finanziato il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere Mennula. Ai nostri microfoni il sindaco Marcello Rolli.
3: Si tratta di un bando regionale, la Regione Puglia ha fatto un importante investimento proprio per ridurre le isole di calore creando rifugi climatici. Abbiamo partecipato a questo bando per l'infrastrutturazione verde e il nostro progetto è stato tra i 20 progetti finanziati in tutta la Regione Puglia. Quindi stiamo intervenendo in un quartiere periferico, appunto la Mennula, dove da anni noi stiamo lavorando per rigenerare quello spazio sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista sociale. Quest'ulteriore intervento ci permetterà di depavimentare gran parte della zona pavimentata con asfalto negli anni 70 o 80 per creare infrastrutture verdi, un boschetto di lecci e di mandorli. Pensiamo anche al recupero dell'acqua piovana con una struttura sperimentale che recupera l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua, che lo collocheremo a fianco ad una scuola, uno skate park per i più giovani e quindi un luogo in cui i cittadini potranno ritrovarsi con qualche grado in meno, quindi intervento che servirà a migliorare la qualità della vita delle persone.
1: Veniamo alle news dal mondo con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
4: Benjamin Netanyahu ieri ha parlato per la sua 14ª volta all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Decine di delegati hanno lasciato l'aula prima che cominciasse il suo discorso, mentre all'esterno la protesta contro la sua presenza ha portato all'arresto persino dell'attrice attivista Susan Sarandon. Il tono del primo ministro israeliano è stato sempre aggressivo, fermo e quasi intimidatorio. Ha cominciato dando dei codardi morali a chi aveva lasciato l'aula, proclamando l'esercito israeliano il più morale del mondo. E si è fatto anche vanto dell'attentato terroristico in Libano del settembre 2024, ha anche definito Erdogan un tiranno e ha poi apostrofato come antisemita amico di Hamas il sindaco di New York Mamdani. Ha minimizzato le violenze in Cisgiordania dei coloni, poi ha respinto le accuse di genocidio bollandole come la più grande bugia del secolo. Nel frattempo è un anno che è stata siglata la famosa tregua a Gaza e sono stati registrati da allora più di 1700 morti e 3500 feriti.
1: Chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Il Lecce si allena a Martignano senza gli otto nazionali ed Eusebio Di Francesco ha registrato ieri la bella prova del mediano Ngom, titolare con la sua Mauritania, vittoriosa nel successo contro la Repubblica Centroafricana per 3-1 nell'esordio del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. Oltre a Ngom, ecco che in questi giorni scenderanno in campo con le rispettive selezioni anche Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Penef e Diago Gabriel, mentre si lavora sui recuperi della punta francese Gubels e del mediano Berisha. C'è tanta attesa anche per vedere all'opera Montero nella convocazione con la sua Svizzera, che lo ha convocato in extremis a causa di alcune defezioni. Proprio su questa chiamata il Lecce è consapevole che nel tridente offensivo dispone di un elemento interessante da poter sfruttare per fisicità, tecnica ed arma tattica, un elemento che deve essere innescato lanciandolo nella profondità, e questo è un concetto che il tecnico pescarese sa bene per averlo già dichiarato in sala stampa e da settimane sta lavorando nello spogliatoio e sul campo per farlo comprendere all'intero gruppo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Lavori e traffico stanno provocando rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino a al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili quindi disagi al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e la fiera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
7: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Un saluto dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Sono arrabbiato, ho commesso un errore inutile, le sue parole. È tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua.

attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena.

semi sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
10: Ma va, e chi è?
9: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
10: Ah, ma è McDonald's!
9: Che facciamo? Ci andiamo?
10: Per forza, sto già uscendo, ciao!
11: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
12: Buonasera dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Il governo ringrazia l'Eni parlando di lodevole atto di attenzione all'Italia. Stiamo monitorando, così il Cremlino replica all'annuncio di Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev, si contano 5 vittime e diversi feriti. Il viaggio del pontefice in Francia, la sua ricostruzione ispiri unità e speranza, così Papa Leone entrando nella cattedrale di Notre Dame. Primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. Al Al vertice all'Eliseo, Prevost aveva sottolineato la necessità di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura, Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Calcio: dopo 4 edizioni consecutive disputate in Arabia, la Supercoppa italiana torna in Italia e con la formula della gara secca. La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro con l'Inter campione d'Italia e vincitore della Coppa Italia che affronterà la Lazio, finalista della Coppa Nazionale nella scorsa edizione. È tutto, a più tardi.
13: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
14: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80 su Radio Aurora. La dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 12 Genova-Livorno si sta in fila per un veicolo in panne tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Incidente sulla 4 Milano-Venezia, code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. E sempre per incidente sulla 1 direttissima, code tra Firenzuola e Aglio verso Firenze. Andiamo sulla 14 Adriatica, code per materiali dispersi tra l'Autosole e Ramo Casalecchio in direzione Ancona. Sempre sulla 14, ma in Abruzzo, code in prossimità dei lavori verso Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud e tra Ortona e Lanciano. Code anche in carreggiata opposta tra Vasto Nord e Lanciano e tra Val di Sangro e Ortona. Sempre per lavori si sta in fila sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsole Auricola in direzione di Teramo. E a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, code per incidente tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della città. Sul tratto Roma Napoli della 1 si sta in fila in prossimità dei lavori tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Lavori anche sulla 16 Napoli-Canosa, code a tratti tra Benevento e Baiano in direzione Napoli. E a Napoli sulla tangenziale code per un veicolo in panne tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's!
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
8: Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Due grandi radio.
8: Due grandi radio.
7: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
8: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

ti penso, come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Uè, mai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
0: Radio Aurora, informa.
3: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per un furto in un appartamento. L'episodio è avvenuto lunedì scorso a Castri, quando un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo sospetto entrare in una casa e poco dopo uscirne con alcuni oggetti prima di fuggire a bordo di un'auto con un complice. Durante la fuga un agente di polizia locale ha visto l'auto procedere a velocità sostenute e ha provato a fermarne la corsa, ma senza successo. La fuga si è comunque conclusa poco dopo. All'interno del veicolo sono stati trovati strumenti da scasso, vari monili in argento, uno stereo e un portagioie. I due uomini di 58 e 38 anni sono stati arrestati in flagranza di reato, accompagnati presso le loro abitazioni e ristretti in regime di domiciliari. Un bambino è stato trovato a scuola con un coltello nello zaino. Si tratta dell'allarmante scoperta fatta ieri mattina da un insegnante di un istituto comprensivo di Trepuzzi. La docente sarebbe stata avvertita da un compagno dell'alunno di 6 anni. Il coltello, con una lama di circa 13 centimetri, era riposto nello zainetto. La direzione scolastica ha subito attivato le procedure d'emergenza previste in questi casi, provvedendo a convocare d'urgenza presso l'istituto i genitori del piccolo. Sono state anche informate le forze dell'ordine e i servizi sociali del comune per effettuare i dovuti approfondimenti del caso sulla situazione familiare. La Procura di Lecce ha disposto il dissequestro dell'intera area dell'impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti di L'Equile, colpito il 29 agosto da un incendio. Il provvedimento consente alla società Ecorisorse di rientrare in possesso delle strutture e avviare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito. L'azienda ha anche annunciato che si farà carico di indagini e monitoraggi ambientali anche nelle aree esterne allo stabilimento per verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. La società ha ribadito la propria estraneità alle cause del rogo e si considera parte offesa e danneggiata. Fermato un uomo in forte stato di agitazione mentre tentava di fare irruzione nella sede dei carabinieri a Copertino. L'uomo, un 32enne del luogo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha raggiunto la caserma, scavalcato la recinzione per poi colpire con violenza la porta d'ingresso con testate e pugni. Nonostante la resistenza opposta dall'uomo, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere sotto controllo la situazione, pur rimanendo coinvolti in una colluttazione. Intervenendo sul posto, il personale sanitario ha somministrato al 32enne la terapia sedativa. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto in carcere a Lecce. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto 2 auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Giallorossi questa mattina hanno svolto una seduta di lavoro in palestra e poi sul campo del centro sportivo di Martignano. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali hanno svolto una seduta personalizzata a Berisha e Gubbels, entrambi sulla via del pieno recupero, mentre è rimasto a riposo Caba per un leggero stato influenzale. Per domani mister Di Francesco ha fissato un nuovo allenamento mattutino a Martignano. Probabile che l'amichevole richiesta dal tecnico si tenga in occasione del secondo weekend di sosta del campionato.
6: L'almanacco di domani.
3: Domani è sabato 26 settembre, la chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano. I fatti di domani: nel 1957 a New York debutta il musical West Side Story. 1960, primo intervento all'ONU per Fidel Castro. Nel 69 viene pubblicato Abbey Road, l'11° album dei Beatles. 73, muore a Roma l'attrice Anna Magnani. 86, esce il primo numero del fumetto Dylan Dog di Tiziano Sclavi. Nell'88 viene ucciso in provincia di Trapani il giornalista Mauro Rostagno. 90, a Roma muore lo scrittore Alberto Moravia. Nel 97 un grave terremoto devasta l'Umbria. E tra i nati il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, 1897 Papa Paolo VI, 1898 George Gershwin, compositore, 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 27 l'ex CT della Nazionale Enzo Berzot, e poi una serie di cantanti: nel 45 Brian Ferry, 48 Olivia Newton-John, 54 Alice, 62 Tracy Thorn. Nel 65 è nato invece l'imprenditore Andrea Della Valle, 81 Serena Williams, tennista, 94 il podista Marcel Jacobs. Previsioni meteo: domani cielo sereno o poco nuvoloso, freddo grecale con temperature che rimarranno su valori al di sotto della media. Il proverbio dice: la corda troppo tesa si spezza. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
7: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
8: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra Andria e Trani in direzione di Bari. Con lo stesso orario, quindi 22 e 6, chiusura anche in direzione di Pescara tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Cerignola Est. Contestualmente chiusa per chi percorre la 16 Napoli-Canosa e proviene da Napoli l'immissione sulla 14 in direzione di Pescara. Sempre possibili poi rallentamenti sulla Brindisi-Lecce dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro-Vernotico e Trullo-Masseria in direzione di Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono anche i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in città fino al 5 ottobre chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in questa direzione. Ed infine a Bari fino a domenica 27 settembre l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un notevole afflusso di visitatori, possibili quindi difficoltà al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e per la fiera. Bene è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità 0833 54 60 72.

0: Aurora, non solo Italia.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.
5: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

ora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra Andria e Trani in direzione di Bari. Con lo stesso orario, quindi 22 e 6, chiusura anche in direzione di Pescara tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Cerignola Est. Contestualmente chiusa per chi percorre la 16 Napoli-Canosa e proviene da Napoli l'immissione sulla 14 in direzione di Pescara. Sempre possibili poi rallentamenti sulla Brindisi-Lecce dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione di Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono anche i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso possibili rallentamenti a code in caso di traffico più intenso. A Lecce in città fino al 5 ottobre chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in questa direzione. Ed infine a Bari fino a domenica 27 settembre l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un notevole afflusso di visitatori, possibili quindi difficoltà al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e per la fiera. Bene è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Aurora Info Viabilità. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica.

0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: farglielo fare un bel pagliatone grosso, un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

E adesso siediti qui, ti voglio dire una cosa. Ti ho visto quanto piangevi proprio all'uscita da scuola. Io sono quello più grosso.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Aurora Notte.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Qualcosa che nel mondo non va. Tu sei Deus.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.